0: Bam, bam, bam, bam.
1: Cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Ciao, vedo ma ship.
2: Cuisine.
3: Ora, è vero?

December 24. Ci causa un mio giubbra, mio plato. E sulla pressione, sulla cae la cara. Tutto no, tutto no, reni solo l'ara. Tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto no, tutto